0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:25 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Inaugura la nuova scuola elementare, ospite d'eccezione il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Il 5 settembre prossimo sarà una giornata destinata a rimanere nella storia di San Giorgio delle Pertiche. Con l'inaugurazione della nuova struttura di Arsego verrà portata infatti a compimento una delle opere più importanti mai realizzate nel comune. Venezia, barca a fuoco, arrivano i soccorsi dei vigili del fuoco e capitaneria, 10 le persone a bordo, tutte messe in salvo, grazie ad una barca di salvataggio che ha raggiunto il natante in fiamme, la cui colonna di fumo scuro si è vista dal litorale jesolano e da quello di Cavallino Treporti. Vicenza, infermiera del pronto soccorso aggredita durante una missione. La donna in servizio con l'ambulanza del 118 era intervenuta in una struttura di accoglienza per soccorrere un uomo in stato di agitazione. Colpita durante l'intervento ha riportato contusione con una prognosi di 8 giorni. La dura condanna dell'USL 8 Berica. Treviso, aggredito a 17 anni in via Zermanese. Il sindaco insegue un uomo e lo fa arrestare. È successo nel pomeriggio dell'altro ieri, accanto al supermercato del centro. Il giovane sarebbe stato aggredito senza motivo. Bortolato ha intercettato una pattuglia dei carabinieri e fornito le indicazioni per rintracciare il balordo, poi fermato dalla polizia locale. Rovigo, pesce pescato illegalmente e trasportato senza garanzie. Due denunciati ad Adria. I carabinieri forestali scoprono 700 kg di pescato e attrezzature da bracconaggio a bordo di un autocarro fermato a Baricetta. Sequestrato il veicolo, il carico è stato giudicato non idoneo al consumo e destinato alla distruzione. Belluno, Confcommercio, Salasso per sciare sulle Dolomiti. Vedremo meno italiani in pista. Il

0: Il presidente di Confcommercio Belluno si dice preoccupato per l'aumento degli ski pass giornalieri. Una famiglia di 4 persone spenderà più di 500 euro e anche gli albergatori annunciano un ritocco dei prezzi. Verona si fa male ad una gamba al parco delle cascate di Molina, 54enne soccorso. L'intervento è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica. L'escursionista è ritrasportato all'ospedale di Negrar. È tutto per questa edizione locale delle news. Il prossimo appuntamento, come sempre, intorno a luna.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Sal Da Vinci con la poesia, speriamo in parole altrettanto belle anche da Emma Parigi. È tempo di dare uno sguardo al meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lunedì 31 agosto con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Triveneto, fatta eccezione per locali disturbi, si attiveranno sui rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo, temporalesco ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime oltre le medie del periodo, prossime 32-33 gradi. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.

Rocco Ante, la più bella del mondo. Stiamo prendendo le misure a questa nuova settimana, che tra l'altro coincide con la fine del mese di agosto e poi l'inizio del mese di settembre. Un mese di agosto caldo, caldissimo. Qualcuno di voi ne ha approfittato per andare in riva al mare, anche al centro Astoria Beach. A proposito, grazie Betty per la tua immagine e la tua foto davanti alla torretta del bagnino con scritto Radio Padova, la tua estate, la tua calda estate 2026. È stata e lo è ancora, lo sarà ancora per pochi giorni, una delle estati più calde vissute praticamente da tutti noi, e quindi tale rimarrà, speriamo sia davvero così e che non si faccia il bis il prossimo anno, perché abbiamo incominciato a diffidare un pochino delle stagioni estive troppo calde, troppo calde. Vabbè, staremo un po' a vedere, intanto una cosa per volta, speriamo in un buon settembre, anche se insomma abbiamo indagato la settimana scorsa e abbiamo scoperto che saranno mesi quelli che verranno, ottobre, novembre e dicembre, piuttosto tiepidi, con piogge alternate a temperature che non saranno in linea con le medie stagionali. Staremo un po' a vedere, insomma, una cosa alla volta, una stagione alla volta.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Già Radio Padova, ritmo italiano, Celeste è anche il campo da gioco del tennis, in questo caso dello US Open. Gli appassionati di tennis sanno che siamo nelle ore decisive di avvio dell'Open americano, prestigioso, importante. C'è la Williams in campo ora e sta perdendo con la Kenin, la sua connazionale americana, ed è una notizia, se volete, perché la Venus Williams è stata per diverso tempo numero uno del ranking mondiale, poi naturalmente ha lasciato il tennis per tornare proprio in questa speciale occasione importante per il tennis internazionale, ovvero appunto gli US Open. Fa notizia invece l'uscita di Djokovic, out subito, non accadeva in Slam da ben 20 anni. Da registrare invece positiva la situazione della Paolini, che batte la Erjavec, la tennista toscana infatti ferma dal quarto di finale a Wimbledon, fa fuori in 3-7 la slovena Veronika Erjavec. Stefanini batte Jamstreska, al secondo turno sarà derby, quindi due italiane e una delle due passerà il turno. Questo insomma ci fa piacere da una parte, ci dispiace per la mancata occasione di una delle due di proseguire il cammino. 7:45 minuti a Radio Padova, ora invece J-Ax.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Colors, che pechegno a Radio Padova, Ritmo Italiano, ci hanno portato a Los Angeles e io vi porto invece nelle città del nord-est che hanno affrontato un weekend di sport piuttosto interessante, a partire dal Venezia che però non è riuscito a portare a casa la partita. In casa del Milan hanno retto, ho letto le cronache, per 70 minuti, poi hanno ceduto al Milan che ha vinto poi alla fine per 2-0. Weekend da dimenticare per il Vicenza, per il Rosso di Vicenza. Per il Padova invece un pareggio che accontenta da una parte il Verona, che naturalmente in Serie B vuole ben figurare, e il Padova che invece era partito bene con la prima partita vinta. Staremo un po' a vedere. Per il Vicenza, vi dicevo, è andata male nel fine settimana, due gol dall'Avellino che non sono certo un buon biglietto da visita, ma insomma ci sono ovviamente spazi di recupero, visto che il campionato è davvero appena cominciato.

di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal, ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 7:59 minuti.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Buongiorno amici. Splende il sole a nord-est in questa mattinata che coincide anche con l'ultimo giorno del mese di agosto, mese vacanziero per eccellenza. Con voi Max Dupré fino alle 11, ora con Neffa e il Mondo Nuovo.

0: Esattamente 20 anni fa, era il 2006, un mondo nuovo, il mondo nuovo di Neffa qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. 4 minuti dopo le 8, ancora ben trovati, buon inizio di giornata e di settimana da parte di Max Dupré con voi fino alle 11, così sarà per tutta questa settimana che vede anche l'avvio del mese di settembre e tra l'altro vede tornare i tifosi del Treviso allo stadio Tenni. Completiamo infatti l'argomento calcio del Veneto dopo aver parlato di Serie A e Serie B, questa volta Serie C. Lo stadio Tenni è pronto per tornare a ospitare le partite dei biancocelesti. Dopo una corsa infatti contro il tempo iniziata oramai diversi mesi fa, i lavori di adeguamento sono stati ultimati, la commissione ha dato il proprio via libera definitivo. Il Tenni è regolarmente utilizzabile, pronto ad accogliere nuovamente i tifosi biancocelesti che già da stasera, in occasione della sfida contro il Lecco in programma alle 21, potranno tornare a riempire le tribune. Dopo 13 anni di assenza dal professionismo, la città, dicono le cronache, meritava di vivere questo ritorno alla sua cornice più autentica e rappresentativa. Il Tenni sarà così il teatro del primo di tanti appuntamenti che nel corso della stagione riporteranno il calcio professionistico anche nel cuore di Treviso.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 31 agosto 2026. Ariete, la luna nel segno, vicino a Saturno e Nettuno, dovrebbe rendervi meno irruenti, in particolare nelle relazioni affettive che ultimamente possono avervi causato qualche difficoltà. Siate riflessivi con il voto 7. Toro, le vostre idee, grazie al supporto di Mercurio e Marte, si stanno rivelando risolutive. Bene il lavoro, costruttivo il dialogo amoroso e voto 8. Gemelli, a sostenervi oggi avrete anche la luna che potrà esservi d'aiuto, se lo vorrete, a chiarire le vostre intenzioni così da pacificare l'attuale turbolento clima lavorativo. E voto 7. Cancro, la ripartenza dopo il weekend non avrà eccessivi problemi, più impegnativo sarà invece cercare di occuparvi delle incombenze domestiche, oggi anche a causa della luna in quadratura. E voto 7. Leone, una bella e vivace luna vi renderà attivi nell'ambiente di lavoro e collaborativi in famiglia, quindi il vostro voto è 8. Vergine, le prospettive per il futuro sono buone grazie ai progetti che Mercurio nel segno vi invita a perseguire e non solo in ambito lavorativo. Insomma, continuate così con il voto 7 più. Bilancia, le agevolazioni favorite da Giove positivo e da Venere nel segno rappresentano uno stimolo interessante, tuttavia ad ostacolarvi ci sono alcune stelle che nel lungo termine potrebbero fare la differenza. Siate cauti e riflessivi, voto 8 meno meno. Scorpione, la situazione professionale vi vede soddisfatti così come la vita affettiva. Insomma, giornata ok, vi meritate un bel 8. Sagittario, cercate di utilizzare al meglio l'aiuto della luna che dal segno amico dell'Ariete vi invita ad essere selettivi cercando di agire in modo mirato al fine di non disperdere energie soprattutto mentali. In amore vincerà la passione e voto 7 più. Capricorno, Marte, Venere e Luna dal loro aspetto disarmonico sembrano voler mettervi in difficoltà soprattutto nelle relazioni sentimentali, ma oggi nonostante il supporto di Mercurio positivo potrebbe non essere facile farvi comprendere anche nell'ambiente lavorativo. Voto 7 meno meno. Acquario, il vostro mese termina con le interessanti intuizioni della luna amica, buone per organizzare gli impegni dei prossimi giorni, quindi voto 8. Pesci, la dissonanza di Mercurio ancora per qualche tempo vi costringe ad essere accorti nella gestione del lavoro e anche a fare un po' di economia, ma vi rifarete nel tempo con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico intenso, si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Montebello sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Saif e Brescia qui a Radio Padova Ritmo Italiano, parlare d'amore. Noi a questo punto invece parliamo decisamente d'altro, parliamo di Gardaland e lo facciamo con Luisa Forestali, direttore marketing di Gardaland. Buongiorno Luisa, ben trovata a Radio Padova.
1: Buongiorno a tutti,
0: allora,
1: grazie di avermi invitato.
0: Allora Luisa, siamo prossimi oramai al mese di settembre, un mese importante che porterà molte iniziative lì da voi, però siamo anche all'ultimo giorno di agosto. Possiamo dire com'è stata questa calda, caldissima, pazza estate 2026 lì da voi?
1: Sì, è stata un'estate pazza con tanta voglia però di divertirsi nonostante le temperature, quindi noi ci siamo sempre stati e abbiamo anche offerto la serata come possibilità di divertimento, come sempre succede con Night is Magic, e continuerà fino al 5 settembre.
0: Sì, perché... dimmi un po', le attrazioni con l'acqua sono state gettonatissime, immagino, no?
1: Assolutamente, le attrazioni con l'acqua sono state gettonatissime, così come il nostro Legoland Water Park, che ha fatto un boom di ingressi, e poi sono state molto apprezzate anche il fascino e le luci delle attrazioni la sera. Abbiamo avuto ovviamente tanti ospiti che hanno scelto di visitarci anche la sera o tutto il giorno, cercando un po', no, di alternare le attrazioni classiche con quelle acquatiche, che sono sempre sempre molto amate, lo sono sempre state, ma chiaramente quest'anno hanno avuto un boost in più.
0: Eh beh, certo. Allora, mese di settembre che si affaccia, ci saranno diversi appuntamenti classici del periodo, vogliamo parlarne e elencarli. Il più vicino mi pare sia la notte speciale di Stars Night,
1: sì, questo sabato ormai ci siamo, non so per voi ma per noi l'estate è letteralmente volata,
0: sì.
1: Quindi ci saremo con un evento che ovviamente vuole coinvolgere gli ospiti di tutte le età, come è il nostro spirito, divertimento per tutti, un evento che tra l'altro è compreso anche per gli abbonati nel loro abbonamento, e che avrà si svolgerà dalle 18 all'una di notte con special guest DJ Antoine, e anche per chi vorrà potrà ballare dalle attrazioni a ritmo di musica, perché poi io non so se tutti i vostri ascoltatori lo sappiano, forse vale la pena ricordare che le attrazioni in queste serate speciali di Gardaland vanno fino all'una di notte.
0: E quindi sono un orario decisamente abbordabile e piacevole anche per chi ha voglia di starsene fuori e godere delle attrazioni di Gardaland. A proposito, però ci stiamo già avvicinando anche ad un altro periodo interessante, che è quello dell'Oktoberfest, che partirà dal 12 di settembre, vero?
1: Assolutamente sì, l'immancabile appuntamento quest'anno in piazza Jumanji, e con delle novità che vi invito a seguire, che non voglio spoilerare perché l'abbiamo inserito in un evento più grande, e quindi invito tutti a venire a scoprire che cosa ci siamo inventati per intrattenere in maniera
0: facciamo
1: diversa,
0: così
1: ma altrettanto.
0: Ci diamo appuntamento, sì, alla prossima occasione, perché credo ci sarà anche l'occasione buona per parlare di Halloween Party, che è un classico anche questo di Gardaland nel periodo inizio autunno, vero?
1: Assolutamente, adesso comunque siamo carichissimi proprio per questo evento di sabato, e gli ospiti esclusivi sono veramente tanti. Vi ho nominato prima DJ Antoine, ma abbiamo anche Cristian Marchi e Molella, successi internazionali, e tanta tanta voglia di ballare, e visto che le temperature sembra che siano più clementi, mi sembra un'occasione ottima, perché comunque a Gardaland ci piace anche ballare, ci piace anche sentire la musica, e cerchiamo anche di avere sempre eventi diversi in modo da fare contenti un po' tutti, perché le persone, no, hanno sempre gusti diversi, e Gardaland vuole pensare ad ognuna di loro.
0: Luisa Forestali, direttore marketing di Gardaland, è stata con Radio Padova, ci ha convinto, e noi passeremo a trovarla perché le occasioni saranno veramente molte. Grazie.
1: Io ci sarò.
0: Certamente, ti aspettiamo per le prossime iniziative firmate Gardaland prossimamente. Grazie ancora e buona giornata intanto, buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.
2: Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
12: La disco italiana.
11: Da questo momento suona la musica mixata da

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

con la chitarra flamenco Paranoia di Samurai J ci porta praticamente ai saluti, dopo aver ascoltato anche e ballato la disco italiana di Gianluca Pacini, che poi tornerà nel pomeriggio e avanti così nel corso della giornata. E è tempo di salutarci, dicevo, è tempo anche di lasciarvi a Luca Lazzari, che segue nella seconda parte di Mattinate, oramai inizio pomeriggio. Vi lascio con Irene Grandi e Oro e Rosa e vi aspetto domani mattina come sempre a partire dalle 7. Buona giornata.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Seconda di Serie A, prima vittoria del Como che sbanca il Maradona battendo 2-1 il Napoli nell'esordio casalingo di Max Allegri, la gioia del tecnico Lariano Fabregas.
2: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società.
1: Vincono entrambi 1-0 l'Inter a Cagliari, la Lazio col Genoa. Stasera Lecce-Roma, Atalanta-Bologna. Tennis clamoroso a New York, esce di scena Novak Djokovic, battuto 5-7 dall'argentino Navone e debilitato da un malore, non usciva dal primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che si troveranno di fronte nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, scavalcando Bezzecchi in classifica, issandosi al secondo posto a soli 19 punti dal leader iridato Martin. Volley femminile, europeo a Brno, alle 16 ottavi Italia-Bulgaria per gli azzurri di De Giorgi, ultimo test pre-europeo 3-1 al Brasile. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.

0: 11:06 minuti, buona mattinata, buon inizio di settimana da Luca Lazzari. Anche adesso tre canzoni le mettiamo in fila. La prima che suona è di Cioffi con Noemi, Farfalle.
1: Tre canzoni in fila.

0: tre canzoni in fila.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

l'ultima parte d'estate con i nostri successi e i vostri messaggi al 328 319 8000, numero che vi serve spessissimo per giocare a sorpresa con noi quando vediamo il Via Libera. Benvenuti a Radio Padova anche con Ermal Meta, e questa è Io ti conosco.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Padova da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un lunedì 31 agosto con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Triveneto, fatta eccezione per locali disturbi, si attiveranno sui rilievi alpini orientali nel tardo pomeriggio sera e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo, temporalesco ma per lo più di breve durata. Il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire in giornata con punte massime oltre le medie del periodo, prossime 32-33 gradi. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo oppure consultate gli articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web.
0: Stai ascoltando

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solo a chi ci manda un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000. Regaliamo una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. E a proposito di Astoria Beach, vi ricordo un appuntamento molto importante: il 5 di settembre Campi Beach Volley Centro Astoria alle 16, appuntamento con Volley for Charity, torneo di beneficenza, e il ricavato sarà devoluto per la pulizia del litorale, quindi un appuntamento da non perdere se siete appassionati di beach volley. Appuntamento proprio alla Astoria Beach di Sottomarina, che vi dà la possibilità di passare un'estate meravigliosa che continuerà sicuramente anche nel mese di settembre. Ma adesso, se volete vincere una giornata alla Astoria Beach di Sottomarina, mandateci un messaggio con scritto storia al 328 319 8000. Subito musica nuova con Sal Da Vinci, e questa è Fuga d'amore.

Castellana con Dargen D'Amico a Radio Padova, Rooftop, mezzogiorno e 37. Questo periodo ci sta regalando musica nuova come questa di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sogno?

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia ieri sera a Vicenza. Un 78enne è morto travolto da un'auto intorno alle 21 in strada a Padana. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe già stato a terra, forse per un malore improvviso. Yacht di 20 metri in fiamme ieri pomeriggio al largo di Jesolo. A bordo 10 persone evacuate dalla capitaneria di porto. L'intervento di spegnimento è durato ore e l'imbarcazione è poi affondata. Incendio di vaste proporzioni nella notte in un capannone di un'azienda Fontaniva, Alta Padovana. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco da Cittadella, Borgoricco, Padova e Vicenza. La squadra mobile di Padova ha arrestato un 20enne polacco per truffa a un'anziana di Rovigo. È stato bloccato alla stazione con due borsette contenenti gioielli per 15.000 euro, nascoste nello zaino. La crisi in Medio Oriente pesa sull'export manifatturiero regionale. Da marzo a giugno scorso, segnala Confartigianato Veneto, le esportazioni verso l'area sono calate del 23,2% dopo il meno 26,3% del primo trimestre.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Subsonica di Istrice a Radio Padova, mezzogiorno, anzi le 13 e 6 minuti ormai, buon pranzo, benvenuti con la nostra musica, i nostri successi. Questa è nuova, quest'estate ci ha regalato anche la scoperta di Fulminacci con Maledetto Me.

Bossa Nostra Gaia su Radio Padova, 13 e 16 minuti dopo una carriera a scuola. Sir Oliver Scardi, quindi Gaetano Scardicchio, è andato in pensione. È stato, come dice lui, orgogliosamente bidello per tanti anni in un istituto scolastico veneziano e dici: da oggi basta svegliarsi presto, basta lavorare a scuola, ci si dedica solo esclusivamente alla musica. Sir Oliver Scardi, che con Pittura Fresca negli anni 90 ha fatto ballare non solamente il Veneto ma tutta l'Italia con questa Pink Floyd.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sei tu la mia città.
1: Sei tu la mia città.
0: Negramaro, Radio Padova, 13:33. Adesso parliamo di Elisa che porta il verde a Milano con un progetto che si chiama Plantasia. Si tratterà di un parco sonoro di circa 40.000 metri quadrati nell'ex cava di Via Quarenghi. È un progetto di riqualificazione che dimostra l'interesse importante per quanto riguarda la cantante per la natura, con cui prova a vivere, dice lei, in comunione al meglio anche una volta scesa dal parco. Insomma, sta cercando di riqualificare quest'area che è molto importante per Milano. Elisa ha sempre cercato di promuovere iniziative per migliorare il verde urbano, un impegno concreto che tra l'altro si arricchisce anche di questo nuovo capitolo. Insomma, ci sarà da fare, dice lei, da qui ai prossimi mesi, ma sicuramente poi arriveranno anche le soddisfazioni. Una delle canzoni più importanti per quanto riguarda invece la carriera di Elisa si intitola Luce, tramonti a nord-est.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sono tutti i colori della mia vita, Zucchero su Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ancora

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

10 su Radio Padova, 3 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio. La nostra musica adesso continua con 3 canzoni in fila. Subito Cucumari di Napoleone.

Richiami a They Don't Care About Us di Michael Jackson su Radio Padova. Volevo capire, Madame Marrakesh, 14 e 13 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi, adesso anche la nuova di Saif, Parlar d'amore.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Nuova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di domani, martedì 1 settembre, fino alle 5.30 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. È prevista la deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Sangue Freddo, Luca Di Risio su Radio Padova alle 14.28 con questa canzone. Nel 2004 è partita la sua carriera, poi si è bloccato, ultimamente però sta ritornando con una serie di live. Ha dichiarato: mi è ritornata la voglia di suonare e di cantare, e speriamo che gli torni la voglia anche di produrre musica nuova. A proposito di nuovi successi, Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Padova. Suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
6: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando?
9: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

Il ritmo dell'estate, Fabio Rovazzi e Risa, Nino D'Angelo su Radio Padova, la costiera amalfitana. 10 minuti e saranno le 15. Ci arriviamo anche grazie a Noemi. Stare con

0: con la pesce cattive abitudini a Radio Padova, 4 minuti e saranno le 15. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco Maurizio Modica.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14:58.

0: Ok.
1: Wello e Anna Tatangelo su Radio Padova al Ritmo Italiano. Da un minuto abbiamo piacevolmente superato le 3 di questa ultima giornata del mese di agosto. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme arriveremo fino alle 20 e cominciamo dalle 3 canzoni in fila, la prima di Dolce Nera.

l'ultima delle tre canzoni in fila di Raf, Eclissi Totale su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 11 minuti. Buon pomeriggio, sentiamo Malika Ayan e questa che si intitola Una possibilità.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Padova, Ritmo Italiano. È appena iniziata la settimana che ci consegnerà la mostra del cinema di Venezia, da dopodomani, dal 2 di settembre. Oltre 80 appuntamenti allo spazio Regione del Veneto, e il 9 settembre in particolare c'è il confronto tra le regioni sul cinema, e c'è molto Veneto alla questa edizione numero 83 della mostra del cinema di Venezia, in programma appunto al Lido dal 2 al 12 settembre. Il fulcro delle iniziative sarà lo spazio regionale, dove Regione e Veneto Film Commission organizzeranno più di 80 appuntamenti, non pochi, tra proiezioni, conferenze stampa, presentazioni, premiazioni e soprattutto incontri rivolti anche alle scuole. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Pinguini Tattici Nucleari, e questa che si intitola Sorry, scusa, lo siento.

0: piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, pomeriggio di inizio settimana, 16:05, ora le tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima è di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Tre canzoni in fila.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspè però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Businessman, dito nella piaga, e così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sentiamo assieme Fra Quintale, questa si intitola Aranciata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Sugli altri percorsi di nostra competenza al momento non si verificano altri particolari disagi. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21.30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5.30 di mercoledì 2 verrà chiuso per attività di manutenzione lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro, con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova Ritmo Italiano. Beh, un po' di pagina sportiva, ma soprattutto su quanto sta accadendo mentre vi parlo. Volley, campionati europei, siamo così ai play-off, praticamente gli ottavi di finale, ci si gioca l'accesso ai quarti di finale. Parlo delle fanciulle, campionati europei donne, play-off. In campo le azzurre di Velasco hanno già vinto il primo set praticamente in meno di mezz'ora contro la Bulgaria. Staremo un po' a vedere, vi aggiornerò poi verso il finale di partita. Salda Vinci ora, questa è la nuova Fuga d'amore. Tu per me

0: Padova.
1: Mando un bacino allo specchio, che figata. Sono così e non c'è storia, ma

0: piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città. Sei cansato di gascere.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti sul filo a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, no, no, non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
11: Radio Padova Meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul Basso Veneto. Anche martedì situazione simile, con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova
14: ci sono le bellissime,
13: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

canzone decisamente gradevole, questa di Biagio Antonacci, Convivendo, di svariati anni fa su Radio Padova. Ritmo Italiano a 7 minuti dalle 17 e dall'appuntamento con la nostra redazione per le ultime notizie. Amore è Elisa.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola a Giampiero Gasperini.
2: L'Insigne che va a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, che comunque complicate e difficili, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
1: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per tre italiani, Arnaldi, Darder e Berrettini, interrotto per due volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Che voce straordinaria quella di Antonella Ruggero con Mattia Bazzara al suo tempo. Era Ti sento, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 17:07 minuti con Maurizio Modica fino alle 20. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio, sentiamo Marracash con Federica Abbate, Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e sotto.

Madame su Radio Padova Ritmo Italiano, vi riporto un aggiornamento che riguarda il campionato europeo di pallavolo al femminile. Beh, le nostre fanciulle hanno match point, praticamente la partita è durata davvero poco, un'ora scarsa, per un 3-0 netto sulla Bulgaria. Le ragazze Little Volley affronteranno poi ai quarti di finale la vincente tra Repubblica Ceca e Svezia. Ora Annalisa con Ercomi.

0: E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Inoltre, sulla tangenziale di Mestre, sono possibili disagi per un mezzo in avaria tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, 31 agosto, fino alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova, chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre, vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 21.30 di domani, martedì 1 settembre, alle ore 5.30 del mattino successivo, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile in pianura, qualche acquazzone temporale invece impegnerà i settori montuosi del Triveneto, in particolare Alto Adige, Cadore, Dolomiti e Carnia. Fenomeni invece assenti in pianura, con clima caldo, massime oltre i 31-32 gradi sul Basso Veneto. Anche martedì situazione simile, con qualche annuvolamento irregolare in più al mattino tra prealpi e pianure, e tra pomeriggio e sera ancora qualche locale temporale sui rilievi montuosi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo per tutta questa prima parte di settembre. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

La terra promessa a suo tempo da Eros Ramazzotti, descritta da Eros Ramazzotti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon aperitivo, beh, considerando l'orario. Merck & Cremont nei prossimi minuti, per l'occasione con Serena Brancale e The Colors. Partiamo

0: Dedicato di Ivano Fossati ci porta alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Il nostro di appuntamento si rinnova domani a partire dalle 15. Voi cercate di trascorrere serenamente questa ultima serata del mese di agosto. Sentiamo anche End of Silence, Silvia Salemi. Ciao e a domani.
1: Nel

0: Radio Padova News.
1: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile, la tragedia è avvenuta a Roma in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, il ministro dell'interno Piantedosi.
2: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Questa è Radio Padova.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando lunghe code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera 31 agosto fino alle 6 di domattina sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Montebello in direzione Milano. Inoltre vi anticipiamo che per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle ore 21:30 di domani martedì 1 settembre alle ore 5:30 del mattino successivo sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.